e nudilo, e ciudilo, nas malato mi e desperato. Dazzi momo allergie, proti zerne, melancolie, proti svete malattie, palmi della lignenie.